0: rivendicazioni e le organizzazioni di operai che si riunirono attraverso i partiti che sarebbero poi diventati partiti comunisti attorno alla Internazionale, ecco che in Europa, in occasione della Seconda Internazionale, si afferma l'idea che il primo maggio deve diventare una festa anche per ricordare, a partire quindi in questo caso nel 1886, il 19° anniversario dell'entrata in vigore della legge nell'Illinois, e anche per celebrare e per rendere omaggio alle vittime di uno sciopero che c'era stato proprio in quel momento di rivendicazione, e con la polizia che era intervenuta uccidendo diversi operai. Quindi in Europa il primo maggio, diciamo, si arricchisce di commemorazione per chi ha perso la vita nella rivendicazione di diritti per i lavoratori, e si trasforma anche in una celebrazione di un diritto ottenuto, quello appunto di lavorare soltanto 8 ore, soltanto, si fa per dire, 8 ore al giorno, rispetto ai regimi molto più vessatori ai quali gli operai venivano sottoposti. C'è quindi in qualche modo una rilettura europea di una rivendicazione che era comunque emersa negli Stati Uniti, e a pensare quello che sta succedendo oggi tra le due sponde dell'Atlantico, c'è di che riflettere, no?
1: Sì, e a pensare anche a questo diritto delle 8 ore che non sempre nel 2026 ancora non è sempre garantito.
0: Beh, oggi siamo alle prese con altre condizioni, in cui ovviamente diciamo la finanziarizzazione, la globalizzazione del mercato del lavoro ha portato a tutta una serie di conseguenze che poi vediamo anche in Svizzera, tra l'altro, quando si discute molto di condizioni di lavoro, diciamo, più accettabili. Lo abbiamo visto anche con il dibattito che c'era in corso adesso al Consiglio nazionale per il personale curante, quante sono state, diciamo, le discussioni e le contrapposizioni. Ma oggi siamo in un contesto ovviamente più difficile da diciamo da definire, cioè le parti, ecco, una volta era facile, gli operai contro i padroni, si facevano i picchetti davanti alle industrie, poi arrivava la polizia e cacciava gli operai. E oggi è un po' più difficile definire quali sono i margini dentro i quali ci si muove, ma resta il fatto che il lavoro, e questo credo sia il senso definitivo della festa del primo maggio, prima che essere, diciamo, un dovere, è un diritto. E non è semplicemente un qualcosa che uno fa per ricevere un salario, che è comunque una condizione fondamentale, e questo già Marx lo diceva, ma il lavoro è anche dignità, è diritto ad essere riconosciuti come persone che lavorano e che quindi si realizzano anche attraverso il lavoro.

0: Io non so se il titolo di questa canzone va meglio per te o per me. Say what you want, cioè di un po' quello che ti pare.
1: Di quello che ti pare.
0: Dei Texas.
1: Texas che tra l'altro sono scozzesi, non texani.
0: Sarà contento chi era il nostro ascoltatore che era andato in Scozia?
1: Paolo. A pescare salmoni.
0: Quindi ti chiamo la canzone. Vabbè, insomma, Say What You Want, in questo caso, visto che io ho fatto il pistolotto sulla storia del primo maggio, però Marco giustamente mi dice no, vediamo anche di restare nell'alveo delle proposte musicali, e visto che tu sei sempre, diciamo, in questo un entomologo degli accadimenti, vai a spulciare nella lunga lista e tiri fuori sempre un coniglio dal cilindro. Questa volta il nostro coniglio si chiama Johnny Cash,
1: che pubblicava una delle sue canzoni più famose il primo maggio del 1956. In matematica sono sempre stata una schiappa.
0: Vabbè, 56, sono passati 70
1: anni. 70 anni fa.
0: Wow!
1: È una canzone che trovo ancora abbastanza attuale. Johnny Cash è un'icona della musica americana, che ha spaziato dal country al blues anche al gospel. Era soprannominato anche Man in Black, uomo in nero, perché si vestiva tipicamente di nero, famoso anche per i suoi concerti gratuiti che teneva nelle prigioni. Lui diventa famoso nel 1955, va in tour con Elvis Presley, quindi diventa particolarmente famoso, diventa una star e si ritrova improvvisamente circondato da distrazioni, ma anche da vizi. A un certo punto scrive una canzone, I Walk the Line, appunto, che ascolteremo tra poco, che è come una promessa di rimanere fedele alla sua prima moglie, signora Vivian Liberto, mentre era in viaggio e in tournée.
0: Cioè, in pratica, I walk the line vuol dire cammino sulla retta linea, sulla retta via, cioè tengo questa linea.
1: Sì.
0: Potrebbe essere.
1: Sì, ma non ci riuscirà.
0: Vabbè, questi poi sono affari loro, però.
1: Perché di lì a poco.
0: Intendo dire che comunque nel titolo c'è questa idea di volerlo.
1: Sì, l'idea, la buona intenzione effettivamente c'era, ma dopo pochi mesi incontra June Carter, altro personaggio famoso del mondo dello spettacolo, scusate, statunitense, per quanto riguarda la musica country, è stata cantautrice, polistrumentista, musicista, attrice e anche comica, che in carriera ha vinto 5 Grammy Award. Per cui le due star si incontrano. Lui divorzierà dalla prima moglie un po' di anni dopo, siamo nel 66, e alla fine nel 68 Johnny Cash e June Carter si sposeranno e questa storia durerà fino alla morte di lei, avvenuta nel 2003, nello stesso anno in cui è scomparso Johnny Cash, che ascoltiamo appunto con questa canzone, I Walk the Line, pubblicata il primo maggio del 1956.

0: Shirley Black e I Need a Dollar. Si sono già fatte le 22:41 minuti. Buona serata con la Rete 1 e con quelli che fanno tardi. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovisi.
1: Allora, ieri sera Elena, se ricordo bene, ha apprezzato il fatto che abbiamo citato il film Mussolini Ultimo sì. Atto, che è in fondo un film quasi documentario, o meglio, è una narrazione cinematografica, però in forma quasi giornalistica, degli ultimi giorni di Benito Mussolini. E stasera, facendo un percorso che è ancora comunque legato alla ricorrenza del primo maggio
0: e al cinema italiano,
1: siamo arrivati ad un altro film che citerò tra poco, perché è legato a una figura importante della storia, diciamo, repubblicana, anche nei suoi aspetti più controversi. E perché sì, mi riferisco al... ho un problema con la cuffia, chiedo scusa, ma non sento bene nella cuffia, quindi devo cercare di non perdere il filo del discorso. Mm-hmm. Dicevo, perché è importante la ricorrenza del primo maggio, in questo caso legata anche a una figura importante come quella di un personaggio che ha fatto la storia delle cronache dell'epoca. Mi riferisco in particolare al bandito Salvatore Giuliano. E perché è collegato al primo di maggio? Perché il primo maggio del 1947 ci fu una famosa strage, la strage di Portella della Ginestra, un eccidio che fu perpetrato proprio dalla banda di Salvatore Giuliano, che aveva attaccato una manifestazione di contadini che si erano trovati appunto in questa località siciliana per celebrare proprio la festività del primo maggio. E la banda sparò contro la folla dei contadini, uccidendone 11 e provocando numerosi feriti. Non si è mai saputo il reale motivo legato a questa strage, perché in fondo Salvatore Giuliano era un personaggio piuttosto controverso, era il bandito Giuliano che si era affermato, diciamo, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale con l'arrivo delle truppe americane in Sicilia, e la figura controversa di questo bandito, che sembrava anche qualcuno che stava dalla parte del popolo e delle rivendicazioni dell'autonomia dei siciliani.
0: Beh, assolutamente la figura, insomma, del fuorilegge,
1: era considerato,
0: è più vicino
1: comunque,
0: alla gente.
1: Sì, una sorta di fuorilegge dalla parte dei poveri, verrebbe da dire, o perlomeno di coloro che si sentivano in qualche modo vessati dal nascente potere poi dello Stato della Repubblica Italiana. E quindi Salvatore Giuliano, da questo punto di vista, rappresenta una figura abbastanza epica, abbastanza, come potremmo definirla, circonfusa anche da un alone quasi di
0: mito, di leggenda, insomma.
1: Sì, ecco, da questo punto di vista è un personaggio così interessante da essere diventato poi il soggetto di un famoso film. E il film è Salvatore Giuliano, diretto da Francesco Rosi, un film del 1962 che ripercorre la tormentata vicenda di questo bandito che aveva comunque perpetrato un atto odioso sparando contro i contadini a Portella della Ginestra. Questa rimane una macchia indelebile nella vicenda umana di Salvatore Giuliano, che poi si concluse in modo controverso con il tradimento del suo luogotenente Gaspare Pisciotta. Non si è mai saputo se Giuliano fosse stato attirato in una sorta di tranello organizzato proprio dal suo luogotenente, che aveva fatto, diciamo, accordi segreti con le forze dell'ordine. Non si è mai capito. E il film di Francesco Rosi, che tra l'altro è uscito nel 1962 e si basa proprio su una ricerca giornalistica, un'inchiesta in fondo attorno appunto alla controversa e non chiarita morte di Salvatore Giuliano. Appena uscito nel 62 vinse l'Orso d'Argento per la miglior regia al Festival di Berlino, e poi vinse Tre Nastri d'Argento. Non poté essere presentato al Festival Cinematografico di Venezia perché non venne ritenuto un film, diciamo, come opera cinematografica primaria, ma piuttosto un film documentario. È comunque Francesco Rosi, non dimentichiamocelo, il regista di Mani sulla città, e quello anche della battaglia d'Algeri, adesso se non dico una castroneria, è una grande firma, una grande mano dell'artigianato cinematografico anche in forma documentaristica. Il film, che racconta anche le vicende controverse legate a figure quasi da rotocalco, perché attorno al fascino che esercitava Salvatore Giuliano, che era anche un uomo di bell'aspetto, c'è tutta la vicenda della famosa intervista che lui concesse a una giornalista svedese che si chiamava Karin Tekla Maria Lann, detta Tekla Ciliacus, e che per andare a intervistarlo nelle alture di Monte Lepre, che era la località dove Salvatore Giuliano aveva il suo feudo e dove era nato, riuscì in modi strani, tant'è che si disse che in fondo questa era una finta giornalista, forse era una, lavorava per i servizi segreti, non si è mai capito, ma insomma raggiunto Salvatore Giuliano ne fu ospite e amante. Poi pubblicò l'articolo che celebrava anche la figura quasi mitica del bandito Giuliano, ma ovviamente scoppiarono polemiche perché si disse: ma come, questa va a fare l'intervista e poi lo celebra quasi, no, come un eroe selvaggio? E resta comunque l'episodio di Portella della Ginestra, che è legato probabilmente a trame oscure contro anche rivendicazioni che ovviamente avevano anche una natura politica. Il film però, Salvatore Giuliano di Francesco Rosi, dove tra l'altro tra gli attori c'è da sottolineare anche Salvo Randone, che interpreta la parte del presidente della Corte d'Assise di Viterbo, mentre Salvatore Giuliano è interpretato da Pietro Cammarata. Se non avete avuto mai occasione di guardarlo, guardatelo, perché è un bello spaccato di un
2: pezzo
1: momento,
2: di storia
1: dell'Italia, ma anche di una civiltà che è quella della Sicilia, che esce dalla Seconda Guerra Mondiale e che in cui poi ovviamente a farla da padrone sarà anche Cosa Nostra e la mafia. E Salvatore Giuliano non è da accomunare, diciamo, alla mafia, è qualcosa di diverso. Ma per capire il contesto, per capire i misteri legati alla sua morte, il film di Francesco Rosi, secondo me, è da vedere.
2: Restiamo in Italia, ma ci spostiamo in Emilia-Romagna con Gaetano Curreri e il suo gruppo degli Stadio. Chiedi chi erano i Beatles.

0: Sulla 13 tra Lanquart e Zizers è segnalato pericolo a causa della presenza di animali sulla strada. Noi vi teniamo sempre aggiornati sulla situazione del traffico grazie alle informazioni di Via Suisse. Siamo prossimi al notiziario delle 23.
1: Quanti secondi abbiamo ancora adesso per chiamare i nostri ascoltatori che speriamo ci seguano anche nella prossima ora, perché abbiamo ancora parecchie cose da raccontare. Io mi scuso se prima ho avuto qualche inghippo con la cuffia, non sentivo più niente, quindi andavo un po' così a random, però spero che i nostri 24, 25, 26 che ci ascoltano e anche di più, moltiplicato per 10, magari per 100, abbiano apprezzato il riferimento al film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano, di cui abbiamo parlato. Poi la prossima ora vi parleremo di altre cose interessanti.
0: 076 321 1113 il nostro numero WhatsApp. Prossima canzone è un classico della fine degli anni 80, Wonderful Life, vita meravigliosa cantata da Black, che secondo me aveva un aspetto così triste e malinconico che in qualche modo era conflittuale con questa canzone, perlomeno con il titolo.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Lino Bini. L'Iran attraverso il Pakistan ha inoltrato agli Stati Uniti una nuova offerta per porre fine al conflitto. Un'offerta i cui dettagli non sono stati per ora resi noti ufficialmente, che però non appaga l'inquilino della Casa Bianca Trump, che a stretto giro di posta si è già detto insoddisfatto. Trump, che ha ribadito i suoi punti fermi, l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica nucleare iraniano, che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. Secondo il Wall Street Journal, Teheran nelle scorse ore avrebbe messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione bloccata sia da Teheran sia da Washington. E Donald Trump è tornato a minacciare altri dazi nei confronti dell'Europa. Questa volta il presidente statunitense ha ventilato l'introduzione di tributi del 25% sui veicoli importati dal vecchio continente. Il passo, che dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana, è stato deciso perché, a suo dire, non sarebbe stato rispettato l'accordo commerciale pattuito nei mesi scorsi. Non si è fatta attendere la risposta di Bruxelles, che attraverso il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha definito la nuova minaccia americana inaccettabile, annunciando dal caso una pronta e adeguata contromisura. Narges Mohammadi è stata trasferita in un ospedale iraniano a causa del peggioramento delle condizioni di salute mentre era detenuta in carcere. A darne notizia la fondazione che porta il suo nome, stando alla quale l'attivista sarebbe stata vittima di alcuni episodi di perdita di coscienza oltre ad una grave crisi cardiaca. Espressa preoccupazione per le sorti e le condizioni di salute della donna da tempo precarie, che nel 2023 ha ricevuto il premio Nobel per la pace per il suo impegno contro l'oppressione e la pena di morte in Iran. Dall'interno, una 18enne è morta in un incidente stradale nel Canton Vaud questa mattina, poco prima delle 7, tra Montcheron e Leclerc. Stando ad una prima ricostruzione, l'auto sulla quale stava viaggiando la giovane ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con un'altra vettura guidata da una 24enne rimasta ferita in modo grave. Ancora da chiarire le cause dello scontro. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, con possibili cumuli sui rilievi e rovesci locali serali nella Svizzera romanda.
0: Rete 1.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Solo un sogno era pacifico all'anagrafe Gino o Luigi De Crescenzo, musicista e paroliere milanese, fa parte della schiera di cantanti che potremmo definire cantanti, insomma, propone la canzone d'autore, ecco, grazie a questo si è aggiudicato la prima Targa Tenco nel 2001, ha scritto canzoni per Gianna Nannini, Zucchero, Malika Ayan e negli ultimi anni di vita di Ornella Vanoni ha collaborato più volte con lei. Fino a tardi sulla Rete 1, 23 e 11 minuti, lui è Nicola Calotti, io sono Marco Trovesi, dobbiamo salutare un po' dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto in questi ultimi minuti. Cominciamo da Peo, un saluto a Irma, un saluto a Elena, grazie per le belle e ottime parole a Paolo e a Corina.
1: Allora, tu sai che io amo fare i giochi di parole anche con i titoli delle canzoni e gli artisti. Era pacifico, no, non era pacifico perché io ho fatto un errore di cui adesso chiederò ammenda. Il titolo era solo un sogno, in questo caso era solo un'allucinazione. Perché dico questo? Perché prima, parlando di Francesco Rosi, l'ho messo nel carniere assieme a Gillo Pontecorvo, perché il famoso film La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo e non di Francesco Rosi, ma Francesco Rosi, di cui abbiamo citato il film Salvatore Giuliano, è comunque autore di film indimenticabili, perché sicuramente non soltanto Salvatore Giuliano, che è appunto, sono tutti quei film che hanno anche una sorta di narrazione documentaristica, ho citato appunto non a caso Le mani sulla città, che è un altro bellissimo film di Francesco Rosi, che parla delle speculazioni edilizie a Napoli negli anni 60 con il coinvolgimento di Cosa Nostra e quindi una lettura quasi giornalistica del fenomeno. Poi abbiamo appunto detto di Salvatore Giuliano, ma c'è anche Uomini contro, che è un bellissimo film di Francesco Rosi con uno splendido Gianmaria Volonté, un film tra l'altro, se non ricordo male, tratto da un famoso romanzo di Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano. È una narrazione anche qui quasi in forma documentaristica di fatti accaduti sul fronte della Prima Guerra Mondiale. Ma voglio tornare un attimo al bel messaggio vocale che ci ha mandato Elena, che adesso non ascoltiamo perché è abbastanza, diciamo, articolato, però la sostanza è ancora legata anche alla citazione del film Mussolini, ultimo atto, di cui abbiamo parlato ieri sera, di Carlo Lizzani. Diceva Elena che era rimasta colpita anche dalle vicende, potremmo dire postume, cioè subito dopo la fucilazione di Mussolini e la orrenda esposizione dei cadaveri appesi per le caviglie a testa in giù a Piazzale Loreto, e diceva la dimostrazione che gli esseri umani, di fronte,
0: indipendentemente dalla politica
1: di qualsiasi orientamento siano, possono trasformarsi in soggetti quasi animaleschi, no? Fa pensare all'homo homini lupus di Thomas Hobbes, o il ve victis, cioè il guai ai vinti. Ed è vero che questa immagine è terribile, così come è terribile la strage di Portella della Ginestra, cioè questa violenza cieca che colpisce per motivazioni che affondano, diciamo, nel profondo di quella che potremmo anche definire una sorta di cattiveria umana. C'è da dire che per quanto riguarda Mussolini, tra l'altro, questa esposizione indegna dei cadaveri fu avversata, credo, tra gli altri, anche da colui che poi divenne anche Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Ci fu comunque un moto di reazione.
0: Che era stato un partigiano.
1: Che era stato partigiano e che aveva firmato, peraltro, per la condanna a morte di Mussolini. Però io ho fatto riferimento a questa pietas, che è la pietas per i morti, a prescindere, non è bella come espressione, insomma, lasciando da parte per un attimo gli orrendi crimini di cui si è macchiato il regime fascista e Mussolini nella sua cecità, nella sua ottusità, macchiandosi peraltro anche della morte di Giacomo Matteotti, no? Se ne assunse una responsabilità politica di fronte al Parlamento. Ma detto questo, purtroppo queste vicende umane che si tingono di rosso sangue servono anche da monito per dirci mai più, che non si ripetano mai più cose di questo genere. E forse vale la pena dirlo proprio in questo momento in cui purtroppo il sangue scorre ancora in troppe parti del mondo e in cui la cattiveria, quella cattiveria insita nel genere umano alla quale fa riferimento Elena e sulla quale non mi esprimo perché sarebbe difficile discettare su questo, ecco, che non emerga in situazioni terribili come quelle alle quali abbiamo assistito purtroppo in questi ultimi anni. Quindi sì, grazie per la riflessione, grazie per l'apprezzamento e soprattutto per la condivisione di un certo gusto cinematografico che in questo caso è un po' documentaristico, può sembrare persino un po' freddo, però merita di essere ricordato e magari rivisto perché ci riporta alla mente fatti del passato che ancora riecheggiano nel presente.

0: I Want Your Love, campioni potrei dire quasi assoluti del fenomeno disco music della fine degli anni 70, erano gli Chic. 23 e 23 minuti, siete l'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1.
1: Gli Chic sono quelli di Le Freak.
0: Sì, anche.
1: Oh, mitico pezzo che ha fatto... Ho fatto ballare.
0: Insomma, hanno fatto storia. Nell Rogers poi è diventato uno dei due fondatori, il chitarrista. Sì, lui poi è diventato un produttore formidabile. Ad esempio, è stato il produttore dell'album più venduto di David Bowie, di tutta la carriera di David Bowie.
1: Let's Dance. Sono queste cose nelle quali mi asfalti ogni volta. Io parto.
0: Beh, tu mi asfalti su tutto il resto.
1: Vabbè, lascia stare. No. ti prego, non parliamo di queste cose.
0: Allora, Orea invece ci ha asfaltato invitandoci a parlare di cose belle tipo la luna. La luna che era piena questa sera intorno alle 19:30, se ricordo bene, e che sarà di nuovo piena il 31 di maggio. È un evento abbastanza raro che si verifica ogni 2 o 3 anni mediamente, il fatto che ci siano 2 lune piene in un mese.
1: Sì. È un fatto di coincidenza, la rarità non la so identificare, però effettivamente si merita un nome, no?
0: Sì, allora, questa va abbastanza di moda ultimamente dare o prendere questi nomi che i nativi americani davano in origine alle lune a seconda della stagione. Questa è la luna dei fiori, quella di oggi, perché comunque arriva nel momento di massimo splendore della primavera, se vogliamo.
1: Tu sai, è vero che queste cose fanno accapponare la pelle agli astronomi,
0: te, certo.
1: Ma questo non lo diciamo. Però è vero che invece è più interessante il fatto che la seconda luna dello stesso mese ha una denominazione,
0: sì,
1: giusto?
0: Luna blu, ma non perché sarà blu di colore, non perché è legata, che so, al mare, non ha niente a che vedere, ma è legata a un detto inglese che potremmo tradurre come ad ogni morte di papa. In inglese si dice once in a blue moon.
1: Ok, e da qui la canzone Blue Moon.
0: Penso di sì che abbia origine da quelle parti.
1: Allora, visto che Orè anelava cose belle del cielo, allora diciamolo subito: questa luna piena di questa notte non sarà proprio un pallone, tonda come un pallone, come direbbe Amedeo Minghi in Serenella, ma in quel caso si riferiva all'anno, il 1950. Non sarà una luna sempre bella quando è piena, quindi se avete l'occasione godetevela, però sarà un po' più distante del solito perché è a circa 400.000 chilometri, quando diciamo invece si avvicina può essere molto più vicina, ad arrivare addirittura a 360.000.
0: Quindi la vediamo un po' più piccola.
1: Sì,

0: deciso che la differenza è quasi indistinguibile ad occhio nudo, cioè questa idea che quando è al perigeo appaia grande come una mongolfiera, se invece è all'apogeo grande come una biglia, insomma è un po' una leggenda metropolitana. Poi è vero che ci sono delle fotografie che ritraggono e mettono a confronto le due lune piene, quella più vicina e quella più lontana, c'è una differenza che è circa dell'8-10%, vado a memoria. Però, visto che volevamo parlare di cose del cielo, segnalo, visto che è sempre un piacere poterlo fare, un bel approfondimento che trovate sul nostro sito internet, quindi rsi.ch.
1: È sempre ricco comunque di spunti, sì, e di cose interessanti da
0: anche perché ci sono colleghi che mettono impegno nel preparare questi contenuti. In questo caso è della collega Elisabeth Camozzi, che con la quale abbiamo anche lavorato in passato e che quindi saluto cordialmente, che ha curato un bel approfondimento dal titolo La stella che oltre 1000 anni fa illuminò il mondo. È un titolo, diciamo, con una certa envergure, verrebbe da dire, ma il riferimento in realtà è molto interessante, perché stiamo parlando addirittura dell'anno 1006. Cioè 6 anni dopo l'anno 1000, e guarda caso di una data precisa, che è quella tra il 30 di aprile e il 1 di maggio del 1006, quindi sono passati esattamente 1020 anni,
1: sì,
0: da quell'avvistamento, e cioè quando il cielo, in gran parte in Europa, perché fu visibile anche in Svizzera, venne illuminato da una stella particolarmente appariscente che addirittura si vedeva anche di giorno. Si trattava di una supernova, cioè dell'esplosione di una stella, tant'è che si è presa poi il nome di SN 1006, cioè supernova del 1006, osservata proprio anche dai monaci, credo del monastero di San Gallo. È legata addirittura all'esplosione di una stella che venne descritta sia in Svizzera che in Italia, che in Egitto, in Iraq, in Cina e Giappone, e le misurazioni moderne hanno potuto ricostruire attraverso i resti, perché di solito quando cos'è una supernova? È quando una stella raggiunge delle condizioni, diciamo, fisiche estreme, che alla fine supera il cosiddetto limite di Chandrasekhar, ma non entro nel dettaglio perché è un calcolo fatto dagli astrofisici.
1: Non ho capito la parola Chandra.
0: Il limite di Chandrasekhar, che è una
1: una parola indiana.
0: Sì, perché lui è indiano.
1: Ah, ecco.
0: È un astrofisico che ha fatto degli studi per calcolare quando avvengono tutta una serie di reazioni nucleari dentro una stella che a un certo punto non riesce più a tenersi perché si comprime troppo, ma le forze interne diventano così estreme che la stella esplode. E le supernove, quando vengono avvistate, sono dei fenomeni astronomici estremamente interessanti. Non ce ne sono moltissime, ma avvengono con una certa regolarità anche nella nostra galassia, la Via Lattea, che lo ricordo è popolata da 100-200 miliardi di stelle che hanno una vita, e alcune di queste hanno vita che dura molti miliardi di anni. Il nostro Sole, per esempio, ha circa 4-5 miliardi di anni di vita e si presume potrà viverne ancora altrettanti, è più o meno la metà della sua vita. Ci sono stelle che hanno vita molto più lunga, 10-12 miliardi di anni, stelle molto vecchie e stelle molto giovani. Alcune di queste, quando raggiungono appunto il livello di supernova, cioè esplodono in una supernova, formano addirittura una nube che viene definita una sorta di nebulosa planetaria, ma in realtà, vabbè, adesso qui la terminologia ci creerebbe solo confusione. Quello che è interessante è che questa del 1006 è apparsa nei cieli e anche appunto in Svizzera, provocando lo stupore all'epoca, perché la si vedeva brillare anche di giorno. Quindi immaginate cos'è lo spettacolo di una supernova che esploda, diciamo, non troppo lontano dal nostro Sole. E così mi ha riportato ad un'altra supernova che ha fatto la storia, diciamo, dell'archeoastronomia, e questa risale al 1054. È la supernova che in questo caso prende il nome SN 1054, che ha dato origine addirittura alla nebulosa del Granchio, ed è anche qui una supernova che venne osservata a partire dal 4 luglio del 1054 e che poi è diventata famosa perché fu osservata e registrata soprattutto dagli astronomi cinesi. Ora, le probabilità che capiti a noi oggi di vedere brillare una supernova nel cielo non sono elevatissime, ma non sono neanche così improbabili. Cioè,
1: infatti,
0: così...
1: stavo per chiederti, perché quelle le due che ci hai raccontato sono esplose, diciamo, relativamente a pochi anni di distanza, una cinquantina.
0: Sì, e poi ripeto, dipende un po' anche dalla loro distanza rispetto al Sole. Tra l'altro ho ritrovato la citazione nell'articolo al quale faccio riferimento, che questa, diciamo, esplosione catastrofica di questa stella, che in realtà era una nana bianca, perché aveva superato il famoso limite di Chandrasekhar, che è questo astrofisico che appunto ha stabilito quando si creano le condizioni per cui una stella, a un certo punto, a furia di comprimersi, non regge più la propria gravità ed esplode. Noto en passant che l'esplosione di una supernova è anche ciò che ha permesso probabilmente agli elementi chimici che compongono anche noi siamo fatti, tutto ciò che voi vedete intorno a voi stessi, e qualunque cosa che voi vedete e toccate intorno a voi è fatta di elementi che sono nati all'interno di stelle che magari sono morte già miliardi di anni fa, perché tutta la materia di cui è fatto l'universo e si è formata all'interno dei nuclei delle stelle, dove avvengono delle condizioni fisiche estreme che permettono quindi la sintesi di elementi. Le stelle sono fatte soprattutto di idrogeno e di elio, ma poi quando si comprimono possono arrivare a formare degli atomi molto pesanti, e infatti nelle tracce delle supernove voi trovate ferro, oro, titanio, trovate tutta la materia di cui noi siamo composti. Questo ce lo racconta benissimo il grande Carl Sagan, nasce all'interno dei nuclei delle stelle. Si diceva dalla probabilità di poter vedere esplodere una supernova nella nostra epoca e poterla vedere con i nostri occhi, una candidata che viene molto studiata in questo periodo è la stella Betelgeuse, che si vede facilmente durante l'inverno nella costellazione di Orione. Se sapete identificare Orione, guardate quella stella arancione che c'è in alto nella costellazione, diciamo sulla spalla sinistra di Orione. Ecco, quella si è detto che è una stella molto vecchia, è già diventata una gigante rossa, potrebbe a un certo punto cominciare a comprimersi ed eventualmente esplodere in supernova.
1: E quindi potrebbe essere visibile anche di giorno, come è accaduto.
0: Chi sta studiando e ne sta prevedendo il possibile, diciamo, comportamento futuro, però tenete conto che Betelgeuse è distante da noi qualcosa come, adesso non mi ricordo più se decine, se non addirittura centinaia di anni luce da noi, quindi potrebbe già essere esplosa, ma noi lo sapremo solo magari tra qualche generazione e quindi forse magari un paio di generazioni. Però se dovesse succedere, vi assicuro che ve ne accorgereste, perché se ne sono accorti gli astronomi cinesi nel 1054 e nel 1006 i monaci di San Gallo hanno registrato questi fenomeni, è perché davvero erano molto brillanti nel cielo e quindi rimangono nelle cronache astronomiche. Quindi, insomma, poter immaginare che una cosa del genere capiti nella nostra epoca, sicuramente ce ne accorgeremmo. Ecco, questo sicuramente è un fatto che nella nostra generazione solo gli astronomi che guardano con i grandi telescopi possono vedere, però se dovesse capitare di vederlo, insomma con
1: lo sapremmo
0: occhi, lo sapremmo. Sto cercando di trovare qual è la distanza di Betelgeuse adesso nella tabella delle, dei suoi dati non la trovo, però credo che sia una cinquantina di anni luce da noi più o meno. Vado a memoria, ma poi se ho detto una castroneria mi perdoneranno gli esperti di astronomia, perché non sono tutti dati che si ricordano facilmente a memoria.
1: Beh, intanto sentiamo un po' di musica, dai.
0: Intanto che mentre mette il Giuseppe ascoltiamo un po' di musica, dai.
1: Irene Grandi.

0: Da ex paninaro degli anni Ottanta, vi confesso che I'll Fly For You è una delle mie canzoni preferite degli Spandau Ballet. Spandau Ballet e Duran Duran, insomma, si sono contesi l'apprezzamento, insomma, della mia generazione.
1: Grazie per averci confessato di essere stato un paninaro, che non è un insulto, che non è un...
0: Ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio.
1: Sì, non è un'appartenenza a una setta segreta, significava semplicemente andare in giro con un giubbotto Moncler e un paio di scarpe magari Timberland. Sì. Ecco. E poi andare a mangiare il panino, in paninoteca e paninari.
0: L'hamburger,
1: va bene.
0: Tipicamente. Bene.
1: Ognuno ha i suoi trascorsi. Allora, io come al solito, ma ammetto che da questo punto di vista chiedo ammenda, anzi, innanzitutto ringrazio Paolo perché mi ha giustamente dato il dato che mi mancava. Io ho detto una cinquantina, no, sono molti di più gli anni luce di distanza che ci separano da Betelgeuse, una delle stelle principali, anzi potremmo, credo che sia anche la stella principale della costellazione di Orione, perché sono 640 anni luce di distanza, cioè vuol dire che noi la vediamo non come adesso, ma come era 640 anni fa, quindi dobbiamo andare indietro al all'inizio del 400, alla fine del 300, immaginate, cioè non è neanche stata scoperta ancora l'America, che magari non era neanche poi così male, e di questi tempi. No, vabbè, come direbbe, non ci resta che piangere. E il film, il famoso film contro Troisi e
0: Benigni.
1: E Benigni.
0: Salutiamo anche Ore, che ci dice, cioè, si è fermata apposta
1: per fotografare la Luna.
0: La Luna e un lampione contemporaneamente e hanno più o meno le stesse dimensioni. Ma
1: allora
0: Ore deve sapere che di fronte a me
1: no.
0: Amico e collega, no. Nicola Colotti fa delle foto con lo smartphone, farebbe delle foto stupende alla Luna.
1: Allora, fammi dire ancora...
0: Che neanche Artemis.
1: Prima dei consigli per gli acquisti, diciamo, di belle immagini della volta celeste, fammi dire soltanto un'altra cosa sulla quale magari torneremo poi in un'altra occasione. Quando prima mancava il dato della distanza di Betelgeuse, mi è tornato alla mente quanto è difficile memorizzare innanzitutto le distanze delle stelle più conosciute, perché se uno, diciamo, non se le tiene a memoria fa un po' fatica, ma mi ha fatto tornare soprattutto in mente quanto è difficile calcolare la distanza degli astri rispetto a noi, perché arrivare ad avere un metodo che ci permette di calcolare qual è la distanza di una stella da noi, vi assicuro, è una cosa che ha fatto rompere la testa agli astronomi per parecchio tempo, e ancora oggi ci sono delle tecniche per valutare le distanze cosmologiche che mettono in seria difficoltà gli astronomi. Quindi quando guardiamo le stelle intorno a noi sappiamo più o meno la loro distanza, però immaginate per esempio che se avete occasione di guardare a occhio nudo la costellazione, la galassia di Andromeda, che è visibile anche a occhio nudo, calcolate che con un piccolo cannocchiale state guardando un oggetto che è distante tra i 2 e i 3 milioni di anni luce, eppure quella luce tenue arriva ai nostri occhi. Cosa diversa la luce invece invadente della Luna, e soprattutto quella piena, che ci causa spesso problemi, soprattutto quando tentiamo...
0: E qui parliamo delle foto di Ore.
1: Sì, perché quando tentiamo di fotografare la Luna piena col telefonino ce ne capita di ogni. Allora, mi permetto di dare un paio di suggerimenti, visto che ho fatto le mie prove. Il primo, pulite bene il visore, diciamo, l'obiettivo del telefonino, altrimenti la foto vi verrà tutta stellata, per cui partono raggi di luce in tutte le direzioni, perché già il telefonino va in saturazione. In più, se avete delle patine, diciamo, sopra l'obiettivo, quella dispersione angolare va aumentando. Quindi primo suggerimento, pulire bene l'obiettivo. Secondo suggerimento, se avete la possibilità, abbassate l'intensità luminosa sullo schermo, così otterrete un'immagine meno, diciamo, rarefatta e un po' più, diciamo, rotonda, soprattutto se volete fare una foto della luna piena magari vicino a una montagna, sul profilo di una montagna, oppure su che si specchia nel lago, perché altrimenti la luce della luna diventa così prevalente che vi manda in saturazione tutto. Lo so, non è facile.
0: Ma come fai a abbassare?
1: Allora, quando nei telefoni, i telefonini moderni, quando tu miri l'oggetto, in questo caso la luna, e poi clicchi sullo schermo, ti si apre un piccolo menu che ti permette di abbassare la luminosità. Questo almeno in un certo tipo di telefoni, di cui non dirò la marca, ma sicuramente c'è un sistema per abbassare leggermente la luminosità, per evitare che appunto
0: la luminosità diventi, di cattura,
1: sì, saturata rispetto al resto, altrimenti ti si riempie tutto di luce e sembra giorno, sembra, certo, che hai fotografato il sole. Quindi pulizia dell'obiettivo, ma adesso i telefonini moderni di obiettivi magari ne avete anche 3 o 4, mm-hmm, e possibilmente cercare di abbassare un pochino la luminosità. Sono questi piccoli suggerimenti che mi permetto di darvi. Se volete poi strafare, come tendo a fare io, allora cercate di montare l'obiettivo del telefonino sopra un sistema ottico, che può essere o un teleobiettivo se avete una macchina fotografica particolarmente potente, o semplicemente un cannocchiale, ma questa è un'altra storia, ve la racconto un'altra volta.

0: Prendi una donna, dille che l'ami, scrive le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, uno degli incipit più famosi della storia della musica italiana più recente, autore Marco Ferradini, che abbiamo sentito però con un'altra canzone che non era Teorema, bensì Misteri della vita.
1: E a costo di sembrare stucchevole, direi che, parafrasando, prendi una luna e dille che l'ami. Se vi prendete una luna piena questa sera è sempre un bel gesto, quindi scatenate il vostro estro artistico e fotografico. Ripeto, non è facile fotografare la luna piena, tra l'altro gli astrofili suggeriscono di fotografarla e di osservarla quando non è piena, perché così potete vedere sulla linea del terminatore tutti i rilievi delle montagne e dei crateri, ma ripeto, di questo vi tedierò in un'altra occasione. Intanto però ringraziamo chi, come Orecio, ha mandato delle foto della luna, spinta direi in questo caso da estro artistico, e quindi sempre bello perché la luna piena poi ci fa compagnia.
0: Un saluto a tutti voi che avete interagito con noi tramite WhatsApp.
1: Sì, ormai questo primo maggio è alla fine, agli sgoccioli.
0: Mancano 2 minuti e mezzo.
1: Sì, a mezzanotte c'è comunque il radiogiornale, quindi restate con noi. Marco Trovesi, Nicola Colotti, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Serena notte e weekend. Vi salutiamo con i Corrs di I Never Loved You Anyway. A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Nella giornata del primo maggio sono migliaia le persone scese in piazza in tutta la Svizzera a difesa del lavoro e dei lavoratori. Non sono mancati momenti di tensione a Zurigo e Basilea, ma anche a Lugano, migliaia le persone che hanno sfilato proprio a Lugano all'insegna del motto né sfruttati né divisi. Ora è ufficiale e attivo in tutta la Svizzera il 142, un numero telefonico di ascolto e consulenza per le vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. Teheran ha fatto pervenire a Washington una nuova proposta di pace che non ha colpito positivamente il presidente americano Donald Trump e per lo sport Formula 1 in primo piano con il Gran Premio di Miami e la pole position per la gara sprint di sabato firmata da Lando Norris su McLaren. Primo maggio in Svizzera, sinonimo di festa del lavoro e dei lavoratori, una giornata di mobilitazione promossa dai sindacati. Quest'anno è diventato un appello contro l'iniziativa popolare dell'UDC No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti in votazione il 14 giugno. Iniziativa che, limitando l'immigrazione, vuole preservare la qualità di vita nella Confederazione, ma che, secondo i sindacati, metterebbe a rischio impieghi, salari e pensioni. In Ticino il corteo organizzato dai sindacati, dopo 11 anni a Bellinzona, è tornato a Lugano al grido né sfruttati né divisi alle 16.30, un corteo con oltre un migliaio di persone partito dal Campo Marzio per arrivare in Piazza Manzoni, dove si sono tenuti discorsi ufficiali. Sentiamo la sindacalista dell'USS Nicole Rossi al microfono di Luca Berti.
2: Si è tornati dopo 11 anni a Lugano.
3: Perché? Lugano comunque rappresenta la capitale economica del cantone, quest'anno il tema forte è relativo ai salari e quindi per portare le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori, quale miglior posto se non la pancia economica del paese?
2: Forse questo primo maggio c'è qualche motivo di festeggiare in più per voi, insomma da un certo punto di vista è passata la legge sul salario minimo in Gran Consiglio, c'è il contratto collettivo per il settore dell'edilizia adattato al Ticino, insomma qualche motivo di soddisfazione in più?
3: Beh, sicuramente sono passi importanti che ci soddisfano, però chiaramente siamo comunque un cantone che subisce un dumping salariale molto forte, ha condizioni di lavoro peggiori rispetto al resto della Svizzera, quindi comunque è una giornata di lotta molto accesa.
2: L'appello era la unione, diciamo così, del fronte, però probabilmente non tutto quello che voi intendete come fronte è in piazza. Lo CST per esempio ha organizzato la sua manifestazione con 400 persone stamattina, insomma da questo punto di vista forse non è sempre facile per voi mobilitare e forse non tutti sono, diciamo così, d'accordo col scendere in piazza.
3: Probabilmente sì, non tutti pensano che sia essenziale scendere in piazza, sicuramente già rispetto all'anno scorso ci sono più associazioni, più fronti diversi che si sono uniti alla nostra manifestazione, ogni anno lavoriamo affinché questo fronte si ampli e chi vuole venire è più che benvenuto.
1: Primo maggio che, come detto, con sfumature differenti ha animato le principali piazze del paese. L'evento più importante si è svolto a Zurigo, dove secondo gli organizzatori erano 15.000 le persone presenti. Non sono mancati momenti di tensione e scontri, quando un agente è stato aggredito da alcuni manifestanti che si sono staccati dal corteo principale. Episodi e atti di vandalismo segnalati anche a Basilea, dove sono stati imbrattati alcuni edifici, tafferugli segnalati pure in serata dopo le 23 a Lugano, in zona Pensilina Botta. Al momento non è noto se vi siano stati dei feriti o dei fermi. Un comunicato da parte della polizia è previsto per le prossime ore. Da ieri è attivo in tutta la Svizzera il numero telefonico 142, un numero dedicato alle persone vittime di violenza fisica, psichica o sessuale, ma anche a chi è a loro vicino. Il servizio, per quel che riguarda la Svizzera italiana, è stato presentato ieri mattina a Bellinzona, alla sede della CECA, ovvero la centrale comune di allarme. Ce ne parla Marcello Ieraci.
4: Un numero gratuito, confidenziale e soprattutto anonimo. Il 142 da oggi è un numero in più per un aiuto che deve essere senza ostacoli né tentennamenti. Ma come ci spiega Cristiana Finzi, delegata per l'aiuto delle vittime di reati, non è un numero di emergenza.
5: No, il numero 142 è un numero d'ascolto per le vittime di violenza, che sarà attivo in tutta la Svizzera, H24. Dunque, chi chiama questo numero nel fuori orario riceve una consulenza di base rispetto alla problematica della violenza e può, se lo richiede, essere collegato al servizio specialistico del Servizio per l'aiuto alle vittime. Dunque, è un servizio garante dell'anonimato, della confidenzialità, in cui una persona si può narrare, raccontare le proprie preoccupazioni, le proprie difficoltà rispetto al tema della violenza.
4: Non sostituisce quindi qualcosa che già esiste, bensì, come abbiamo sentito, si integra con gli altri servizi di ascolto e di aiuto. Il progetto, ricordiamolo, trae origine dall'aprile 2018, quando la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e in generale contro la violenza domestica. Ma il servizio 142 non è pensato solo alle vittime di violenza domestica. Si possono intercettare diversi tipi di violenza, che sia fisica, psicologica o sessuale, o che questa avvenga in un luogo privato o pubblico. Sono tre i livelli di risposta forniti dagli operatori: un intervento di crisi, una consulenza di base oppure un triage con la persona che viene reindirizzata ad altri servizi competenti. Il 142, è stato sottolineato infine, è un'ulteriore soglia aperta, uno strumento pensato per esserci nel momento in cui serve davvero.
1: E ora la pagina estera, con la guerra in Medio Oriente in primo piano. Da Teheran è arrivata una nuova proposta di pace, mentre negli Stati Uniti è in scadenza il limite dei 60 giorni per le operazioni militari in Iran, senza il via libera del Congresso. Partiamo proprio da qui. Sofia Pelosi, che cosa significa concretamente e quali sono gli scenari possibili?
6: A fine febbraio Donald Trump ha iniziato la guerra contro l'Iran senza chiedere l'autorizzazione del Congresso. E secondo una legge del 1973, il presidente degli Stati Uniti può portare avanti una guerra senza coinvolgere il Congresso per un massimo di 60 giorni. E visto che formalmente Trump ha indicato come data d'inizio degli attacchi il 2 marzo, i 60 giorni scadono oggi, cioè 1 maggio. Quindi a questo punto abbiamo tre opzioni. La prima è ottenere il via libera del Congresso con un voto e continuare le operazioni militari. La seconda è ritirare le truppe statunitensi. E l'ultima è ottenere 30 giorni di proroga, ma anche in questo caso per consentire il rientro delle forze armate. Tutto questo però dovrebbe avvenire in teoria. E dico in teoria perché in realtà è una legge che spesso è stata aggirata dai presidenti statunitensi e a cui Donald Trump non sembra dare troppo peso. Infatti anche il segretario della difesa, Pete Hegseth, durante un'audizione al Congresso, ha detto che l'amministrazione Trump non considera il 1 maggio come una vera scadenza, perché siamo nel mezzo del cessate il fuoco e quindi il conteggio dei 60 giorni dovrebbe essere sospeso o addirittura interrotto. Quindi, cosa succederebbe se non venisse chiesto il voto al Congresso, come è probabile che sarà? Potrebbero esserci dei ricorsi anche delle iniziative politiche. I democratici, per esempio, potrebbero provare a presentare una risoluzione. È probabile però che, almeno nell'immediato, tutto rimanga così com'è.
1: Ma per quanto riguarda la nuova proposta di pace elaborata dall'Iran, nessun dettaglio per ora è trapelato dalla Casa Bianca sui contenuti. Casa Bianca, il cui inquilino Donald Trump si è comunque già detto insoddisfatto dell'offerta. Trump, che ha ribadito i suoi punti fermi, l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica. Nucleare iraniano che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe comunque messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane, proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran sia da Washington. Intanto si è appreso che nelle scorse ore il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. A confermare la notizia, il Dipartimento federale degli affari esteri, che non ha fornito comunque particolari sui punti discussi. E noi rimaniamo oltreoceano, poiché nelle scorse ore Donald Trump è tornato a minacciare altri dazi nei confronti dell'Europa. Questa volta il presidente statunitense ha ventilato l'introduzione di tributi del 25% sui veicoli importati dal vecchio continente. In passato, il passo, che dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana, è stato deciso perché a suo dire non sarebbe stato rispettato l'accordo commerciale pattuito nei mesi scorsi. Non si è fatta attendere la risposta da Bruxelles, che attraverso il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha definito la nuova minaccia americana inaccettabile, annunciando dal caso una pronta e adeguata contromisura. Per la cronaca regionale, un orso è stato ripreso mercoledì scorso in Valposchiavo a catturare le immagini dell'animale nei boschi tra Le Prese e Miralago, una fototrappola. Per l'ufficio per la caccia e la pesca grigionese erano diversi anni che un plantigrado non veniva avvistato nella regione. L'ultima volta risale al 2020. E ora spazio alle notizie sportive.
7: La McLaren torna in vetta, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo 5 settimane di pausa forzata, torna dunque la Formula 1 con il primo Gran Premio dei 3 previsti negli Stati Uniti alle 18 sul circuito di Miami. In programma c'è la sprint e dalla pole position scatterà appunto la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, dell'altra McLaren di Oscar Piastri e della Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo per Max Verstappen, sesto per Russell e settimo per l'altra rossa, quella guidata da Hamilton. Domani poi alle 22 ci sarà il Gran Premio vero e proprio. La Super League e la sua 35esima giornata potrebbe incoronare il Thun campione dopo i festeggiamenti rinviati 2 volte lo scorso fine settimana. Nel torneo per il titolo alle 20:30 alla Santiago Park a Basilea Thun, programma che si completa domenica con le 14 a San Gallo Sion e alle 16:30 Lugano Young Boys. Nel torneo, diciamo, contro la Challenge League, 2 sfide in questo sabato, entrambe alle 18. Losanna Lucerna e Winterthur Zurigo. Domenica duelleranno le 16:30 Grasshopper e Servette. Nella Challenge League siamo alla 33esima con lo Stade Nyonnais battuto ieri in casa dalla Ville 1-0. Restano allora 6 punti da recuperare per il Bellinzona impegnato domenica alle 14 al comunale contro Rapperswil. In Serie A siamo alla 35esima. Pisa, vittoria importante per evitare la retrocessione del Lecce 2-1. Alle 15 Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta contro Genoa. Gli Hockey Games proseguono invece a Ceske Budejovice per la nazionale di Jan Cadieu, reduce dall'imbarazzante 8-1 subito dalla Svezia dei giovani. Svizzera impegnata già a mezzodì contro la Finlandia. Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà il terzo successo alla Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Chamonix dopo 150 chilometri e con inserita la tripla ascensione dello Jaun Pass. Tadej Pogacar difende nel generale 17 secondi su Lipovic e 26 su Martinez. Infine Yannick Sinner contro Alexander Zverev e questa è la finale del Master 1000 di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in 2 set i loro avversari, la francese Fis ed il belga Blocks.
1: Grazie Lorenzo Boscolo, prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 2 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi e rovesci locali serali nella Svizzera romanda. Guardando oltre fino a mercoledì, in tutta la Svizzera domenica aumento della nuvolosità ma ancora in parte soleggiato e asciutto, oltre Alpe possibili rovesci locali pomeridiani. Da lunedì molto nuvoloso con precipitazioni intermittenti. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio, le dirette delle semifinali e della finale, con il commento di Elle Scavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario, aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Edizione dell'Una in studio Lino Bini. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nelle scorse ore in tutta la Svizzera in occasione del 1° maggio, festa dei lavoratori del lavoro. Tra i diversi cortei, riflettori puntati soprattutto su quello di Zurigo, che ha richiamato oltre 15.000 persone, almeno secondo gli organizzatori. Non sono mancati momenti di tensione e proteste, sfociati in atti di vandalismo e scontri con le forze dell'ordine, scontri segnalati anche a Basilea e a Lugano, dove poco prima delle 23 vi sono stati dei tafferugli nei pressi della pensilina Botta in centro città. Lugano, che nel pomeriggio ha accolto le principali manifestazioni del 1° maggio su delle Alpi, con i sindacati che sono tornati a chiedere la dignità del lavoro, la lotta allo sfruttamento e l'equità dei salari. Un corteo partito da Campo Marzio ha raggiunto Piazza Manzoni, dove si sono tenuti i comizi, oltre 1 migliaio le persone presenti. L'Iran, attraverso il Pakistan, ha inoltrato agli Stati Uniti una nuova offerta per porre fine al conflitto, un'offerta i cui dettagli non sono stati per ora resi noti ufficialmente, che però non appaga l'inquilino della Casa Bianca Trump, che a stretto giro di posta si è già detto insoddisfatto. Trump, che ha ribadito i suoi punti fermi, l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica. Nucleare iraniano che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. Secondo il Wall Street Journal, Teheran nelle scorse ore avrebbe messo sul tavolo un confronto proprio sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran sia da Washington. Intanto si è appreso che ieri il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli affari esteri iraniano Rakhchi. A confermare la notizia al Dipartimento federale degli affari esteri, che non ha fornito dettagli sui punti discussi. E Donald Trump è tornato a minacciare altri dazi nei confronti dell'Europa. Questa volta il presidente statunitense ha ventilato l'introduzione di tributi del 25% sui veicoli importati dal vecchio continente. Il passo, che dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana, è stato deciso perché a suo dire non sarebbe stato rispettato l'accordo commerciale pattuito nei mesi scorsi. Non si è fatta attendere la risposta da Bruxelles, che attraverso il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha definito la nuova minaccia americana inaccettabile, ventilando del caso un'adeguata e proporzionale azione. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 2 maggio, bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato, con possibili cumuli sui rilievi e rovesci locali serali nella Svizzera romanda.
1: Rete 1.
2: E buon 1° maggio anche per quanto ci riguarda. Bentornati a casa svizzera, Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini. Buongiorno a te.
3: Buongiorno Fabri.
2: Ora, oggi è una giornata che mi piace particolarmente perché avremo a che fare con due mondi che in realtà in un qualche modo fanno la stessa cosa, ma in due regioni diverse della Svizzera.
3: Sì, sì, due zone che mi sento di dire molto verdi in questo momento.
2: Molto, molto, è vero.
3: Forse l'hai detto una cosa giusta, noi abbiamo...
2: È incredibile, dici.
3: No, però mi fa sorridere perché è vero che noi spesso a inizio giornata, quando ripercorriamo cosa poi vivremo insieme anche a voi, abbiamo già in mente, oggi vi possiamo dire come tante altre volte, siamo già entusiasti noi di quello che arriverà, delle persone che incontreremo in questa casa svizzera, che rimarrà aperta, rimane sempre aperta, però fino alle 10 noi saremo insieme.
2: Verissimo.
3: E saremo in un posto, all'inizio, in un posto che viene spesso collegato a un formaggio.
2: Okay.
3: Uno in particolare.
2: Aspetta, cioè Muggio.
3: Quello dopo.
2: Può starci?
3: Lì ci arriviamo dopo.
2: Può starci.
3: Vai un po', più verso la zona dove
2: si parla francese.
3: C'è un castello.
2: Ah, ce l'ho. Aspetta. La Gruyère potrebbe.
3: Sì. È la Gruyère perché effettivamente siamo atterrati lì questa mattina e abbiamo un'antenna che sta già molto sorridendo, mi piace tantissimo.
2: Sì.
3: Sarà secondo me una delle nostre grandi antenne per il futuro. Io mi sento molto legata a lui, ci racconterà della Gruyère e di quello che sta per succedere, perché c'è una festa del formaggio e vogliamo sapere tutto. È domenica, la fête du fromage. Teo, buongiorno, ciao.
2: Ciao Teo.
4: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
2: Buongiorno, benvenuto. Allora, prima di tutto, come stai, Teo? Tutto va avanti regolarmente?
1: Sì, va bene, grazie.
2: Bene, mi fa molto piacere.
1: Sono pesante adesso, ma...
2: Beh, certo, ti capiamo. Poi questo, insomma, sarà un weekend, lo ricordiamo domenica, lo diciamo anche per tutti quelli che possono partire dalla Svizzera italiana, un po' dappertutto per la Svizzera, perché noi siamo in diretta nazionale, quindi effettivamente avete il tempo per dedicarvi ad un viaggio in un posto strepitoso come è la Gruyère. Perché che cosa succede domenica? Hai voglia di raccontarcelo, Teo?
1: Sì, allora, domenica, allora, il 3 maggio c'è in Gruyère la festa del formaggio. È una festa, in quanto è un mercato all'aperto dove ci saranno artigiani e come si dice che
3: alpigiani anche che alpigiani e artigiani
1: che fabbricano il formaggio e che vendono il formaggio e ci sarà dimostrazioni di come si fabbrica il Gruyère e tutto. Tutta la manifestazione sulla tradizione del formaggio e di tutto quello che è da vedere insieme.
3: Ed è in un contesto meraviglioso, c'è cioè una città medievale. Possiamo anche dire, Teo, che non è una di quelle feste che nasce ieri e nemmeno l'altro ieri. Mi sento di dire che veramente ci dice tanto di come era nata in passato e del perché adesso voi continuate a volerla portare avanti. Perché esiste questa festa del formaggio?
1: Allora, all'origine i contadini della regione venivano a Gruyère ogni primo maggio per vendere le ultime forme rimaste in cantina, prima di salire all'alpeggio con le loro bestie per l'estate. Quindi abbiamo guardato la tradizione di fare una festa. Allora, adesso ci sono tutto l'anno c'è il formaggio, ma la tradizione è stata di fare il mercato in maggio.
3: Stavo pensando, si liberavano un po' delle loro nelle cantine, liberavano spazio. Se liberiamo la mia cantina in questo momento.
2: È un disastro. Beh, sai che in America fanno questi mercati con tutto quello da eliminare dai vari garage, potrebbe starci. Io mi trovo meglio a raccontare dell'eliminazione del formaggio, perché sicuramente sarei un grande cliente. Però è anche vero che se torniamo indietro nel tempo, la situazione era quella. Arrivava il nuovo formaggio dall'Alpe, dovevi riempire la cantina e ovviamente anche fare quella stagionatura che faceva la differenza. Poi alcuni mantenevano, artigiani della Gruyère, ovviamente un po' di forme per farle affinare ancora di più, per farle diventare ancora più vecchie, tra virgolette invecchiate, e altri invece dovevano proprio farle fuori per poi salire all'Alpe leggeri. Questo era un po' il
3: concetto. Ed è anche questo che ci fa capire il perché, Teo, costano di più quando il formaggio è affinato, perché ed è rimasto in cantina tanto perché occupava anche spazio e ne toglieva, è come se valeva due volte quello spazio, che è come un affitto quasi.
1: Sì, ecco.
3: Teo, ascolta, noi adesso ci ascoltiamo una canzone e poi vorremmo capire cos'altro c'è nella Gruyère, perché tu sei nato e cresciuto lì e sei molto entusiasta del posto in cui vivi.
2: Lo sarei anch'io.
3: Vorrei capire. Ma prima di ascoltarci una canzone, Teo, quando chiedi alle persone lì in zona qual è il formaggio preferito, cosa rispondi?
2: Lo Sbrinz, ovviamente.
1: Ovviamente il Gruyère è l'identità della regione, ha il nome della regione, è tutto. Sì, e si fa la confusione quando ci sono gente che vengono e che non conoscono, dicono ma qual è Gruyère? È la regione? È la città? È il borgo medievale o il formaggio? Non capisco cos'è il Gruyère. Allora sì, è veramente l'identità principale. Dopo c'è anche il Vacherin, che è anche un formaggio tipico di Friburgo e della regione. E abbiamo la fortuna di domenica ci saranno i due che saranno ripresentati e che si possono provare la differenza tra i due, che sono molto differenti e che piacciono ai genti.
2: Sì, poi sai che hanno fatto anche delle prove, mettere insieme il Vacherin con il Gruyère.
3: E la fondue, no? O non è
2: sì, il... anche, ma proprio nel formaggio in quanto tale. Tra l'altro mi sa che con Pippo siamo stati, ti ricordi a Bulle, alla fiera meravigliosa che abbiamo vissuto anche insieme?
3: Quindi diciamola, chi ascolterà a casa, Pippo è la regia di questo programma.
2: Lo sanno tutti chi è Pippo.
3: Pippo, che esperienza è stata andare a provare quei formaggi?
4: Beh, direi non male, Ah, direi proprio di sì.
2: Sì, sì, altro che grande Pippo, un po' di musica svizzerissima con Philipp Funkhauser e la sua Ain't That Something, e torniamo da Teo e torniamo alla Gruyère
3: con Pippo. Paesino, con Pippo sempre.
2: Io stiamo partendo, io Pippo.

0: il vostro programma del cuore che parla dal nostro cuore al vostro cuore di tutto quello che ha a che fare con la cultura, le tradizioni, le curiosità svizzere. Con noi in collegamento c'è Teo, direttamente da La Gruyère, che è un posto strepitoso, perché oltre al suo formaggio, oltre a questa festa con la quale avremo a che fare questo weekend, lo ricordo, domenica, il posto in cui essere è La Gruyère. Il paesino è di un bello raro, c'è il castello, c'è il museo Giger, c'è il bar di Giger, c'è questa piazza che ovviamente diventerà una piazza del formaggio, per capire come si fa, quali sono le sue particolarità, poi tutta la regione, insomma il Canton Vaud parla ovviamente chiaramente dei vari formaggi e di come appunto gli alpigiani, i contadini hanno a che fare con questo prodotto che è unico. E Teo, diciamolo, ce lo invidiano in tutto il mondo la Gruyère, hanno provato a copiarlo tutti, ma non ce la faranno mai.
1: No, è vero.
0: Sei d'accordo? Allora, che cosa vi aspettate da questo weekend? Ci saranno tante persone, sicuramente, ma facciamo qualche numero, qualche idea ce l'avete?
1: No, normalmente una manifestazione come quella è molto dipendente della meteo. Se piove ci sarà un po' meno di gente, ma normalmente pensiamo di riunire qualche 5.000 persone nella giornata che vengono per scoprire la manifestazione.
0: E sono tante, perché comunque l'abbiamo vista anche per chi ci segue da RSI La 2, quindi in televisione, la situazione è proprio bella, di festa, di voglia di stare insieme, ma soprattutto di far scoprire questo prodotto che davvero tutti ci invidiano. Ma e non sarà solamente l'unica cosa che succederà.
2: Non è l'unico prodotto, mi sento di dire, hai ragione, ma Fabrizio ha detto qualcosa già accennato. Quali altri eventi, se qualcuno non può andare domenica, ci sono da voi sul territorio che dici quello è imperdibile, Teo?
1: Ah, c'è un'altra manifestazione che per un altro prodotto che anche noto per se la qualità gustativa e la cremosità di Rodè. Sarebbe la doppia panna,
0: la doppia panna creme della Gruyère. Sì.
2: E cos'è che c'è legato?
0: Sì. Eccezionale.
1: Il fatto è a giugno, allora il 6 e 7 giugno, torniamo con il festival della doppia panna, allora il festival della crème double. È infatti un altro tipo di manifestazione, è un percorso gastronomico che riunisce tutti i ristoratori del Borgo. Sì. E ognuno prepara una ricetta a base di doppia panna della Gruyère, e è possibile di andare da tutti i ristoranti e avere un piatto che è fatto con la Gruyère. In totale ci saranno 8 piatti che sono da provare.
2: Ma che meraviglia!
0: Altro che da provare.
2: Mi sento di dire tra l'altro che abbiamo nominato il formaggio della Gruyère, adesso abbiamo nominato la double crème. Mi sento di dirti, di chiederti anche se ci saranno i brislet, che sono molto famosi. Questi.
0: Spieghiamo cosa
2: come
0: sono?
2: Li spieghiamo,
0: i biscotti,
2: esatto?
0: Molto burrosi.
1: No, non so come spiegare un biscotto che infatti nel brislet c'è della doppia panna, e quindi nella manifestazione della doppia panna ci saranno dimostrazioni di come si fa il brislet e anche da provare il brislet, di poter provare.
0: Giusto per capire, per chi non lo sapesse, parliamo di questo biscotto, questa cialda in realtà, perché quello è, che è croccantissima, è molto decorata, proprio tipica di quello che è la zona della Svizzera occidentale, mi viene da dire, in particolare chiaramente della regione di Friburgo e ancor più chiaramente della regione della Gruyère, perché è veramente un qualcosa da provare. Se non l'avete mai provata, davvero degustatelo, perché vale la pena, come peraltro trovare la doppia panna nelle sue diverse accezioni. versioni, perché mica è solo fragole e doppia panna, oppure le meringhe, che sono un altro master della regione, con la doppia panna, magari dopo aver preso un paio di razioni di gruyère in fondue. Cioè, fate un po' il caso, perché davvero è un mondo che vale assolutamente la pena di conoscere.
2: Sì, questo è quello che ci hai raccontato, certo. Teo, dalla gruyère. Grazie per averci portato lì, dove dicevamo c'è tanto altro da scoprire. Magari ci ricolleghiamo prossimamente, ci racconti cos'altro racconti quando le persone semplicemente ti dicono: ah, siete nella regione del formaggio. Sì, ma sì, c'è tanto, certo, altro, certo. Sì, e quindi tanto altro.
0: Sai che fa veramente molto ridere, perché noi stiamo parlando di un mondo che è quello della gruyère, e a un certo punto poi arrivano questi messaggi che dicono: ma non dimentichiamo il nostro formaggio d'Alpe, buon lavoro e un saluto a Friburgo, perché c'è sempre quella roba lì, no? È vero, ma sono due cose diverse, due regioni che vivono di cose uniche e inimitabili, mettiamola così. Quindi viva noi e viva loro, ma soprattutto viva Teo, la nostra antenna alla gruyère, dalla quale ovviamente torneremo. Grazie Teo, au revoir.
1: Prego, grazie a voi.
2: Noi vi buona
1: giornata.
0: Ciao,
2: noi vi ricordiamo
1: in gruyère, allora.
0: Uè, esatto. Arriva.
2: Vi ricordiamo anche che oggi sul Monte San Zeno c'è anche una festa, c'è una santa messa, ci sono le penne al ragù, c'è la tombola, quindi anche questo effettivamente ci segnalate, noi lo diciamo. Quando voi ci segnalate gli eventi, noi li diciamo con piacere.
0: Certo, intanto c'è la stessa direzione di Paola Iezzi, sai quella di Paola e Chiara?
2: Sì.
0: È arrivata con un nuovo singolo.
2: Da, prego. Sola.
0: Sì, è così, una vita.
2: Solo a Sanremo erano di nuovo insieme.
0: Sì, va, due vite. Una attrice e l'altra cantante.

0: Li vedo.
1: Ma entrate
2: casa Svizzera.
1: Sì, siete a casa Svizzera, ma soprattutto Alice, non siamo più da soli e siamo contenti.
3: Sì, siamo molto contenti che ci hanno raggiunto Samuele Cereghetti e Corinne Codoni. Buongiorno.
4: Buongiorno. Ciao
1: ragazzi, benvenuti. Allora, abbiamo sentito un attimo fa quella che è un po' la vita dell'Alpe, dell'alpigiano, di chi fa i formaggi. Ma voi, Alice, insomma, siete qua per un motivo molto particolare, un po' perché arrivano mille segnalazioni su di voi. Cioè, tutti dicono: no, ma loro devono venire per forza a casa Svizzera. Loro sono casa Svizzera. E noi chi siamo noi per dire di no? Anzi, qua le porte sono sempre aperte, o no?
3: Sì, effettivamente sì, se vi chiediamo la vostra famiglia da chi è composta, chi c'è nella vostra famiglia, nel vostro nucleo, così capiamo anche il perché vi stiamo collegando alla storia di prima nella Gruyère.
4: Boh, nella nostra famiglia ci sono tanta gente, ci sono dalla mia parte sono praticamente tutti agricoltori, mentre dalla sua no.
5: Secondo me intendeva i nostri animali. Te la butto là così.
4: Ah, pure.
1: Boh, sai che l'unione fa la forza nelle coppie, mi sembra che tra di voi è perfetta la situazione.
4: Sempre, dov'è che non ci arrivo io, ci arriva lei.
1: Sì, quindi l'idea di base è che voi due coppia, quindi ok, mi faccio anche i segni.
3: Stiamo avendo delle indicazioni, già ci ha detto tantissimo anche con questa risposta,
1: esatto.
3: Due mondi diversi, e insieme quanti animali avete? Chi c'è?
5: Una quindicina di mucche, una sessantina di pecore tra pecore e agnelli, quarantina di galline, 5 cani e un gatto. Ho dimenticato qualcuno?
1: Sì, Samuele, porco. A questo punto.
4: Ma quello arriva sempre per ultimo.
1: Sempre per ultimo.
4: Vedi,
1: ma è una vita così la nostra in casa. Cosa dobbiamo farci?
3: È una storia molto bella, ce l'hanno segnalata effettivamente in tanti, perché siete molto giovani, non avete 30 anni, anche meno, giusto?
5: 27.
3: Ecco, 27 e
4: io faccio i 30 quest'anno.
3: Fai i 30. Non li hai ancora, quindi non
4: ancora.
3: Avete ancora 30
4: non
3: anni.
4: Ancora.
3: Vivete sul Generoso. Siete in una zona. Se dovete descrivere a qualcuno che non è mai stato dove vivete voi, cosa si vede da dove vivete quando aprite le finestre?
4: Ma diciamo che noi quando apriamo le finestre vediamo principalmente la Valle di Muggio, ovvero Muggio, Cabbio, Bruzzella, poi vediamo il Sasso Gordona, vediamo il Generoso.
1: Cioè, beh, per forza lì in zona, giusto?
4: E poi
1: giusto.
4: Vediamo il... Oddio, non mi viene in mente dove c'è l'antenna. Bisbino.
1: Il Bisbino, certo, Monte Bisbino, è vero. Insomma, comunque parliamo di una zona di un bello raro. È però anche vero che non è una scelta che è facile da portare avanti. Per te forse un po' più dritta, Samuele, perché appunto l'hai detto, la tua famiglia parla anche il gergo dell'agricoltura. Ma tu, Corinne, cioè, cosa fai nella vita te di solito?
5: Io lavoro in casa anziani come ergoterapista.
1: Ok, e perché un ergoterapista a un certo punto decide di cambiare un po' vita? Siamo d'accordo, è l'amore.
5: Un po' tanto.
1: È l'amore.
5: Assolutamente, per amore. Ci siamo conosciuti un paio di anni fa e da lì niente. È continuato, non ci siamo più staccati.
3: Quanto è cambiata la tua vita da quando hai conosciuto Samuele?
5: Tanto, perché all'inizio, cioè prima avevo tutta la mia indipendenza, tornavo a casa la sera dopo il lavoro, potevo andare a fare la passeggiata con i cani, potevo mangiare alle 8 di sera se avevo voglia di mangiare alle 8 di sera, uscivo a cena. Adesso è un po' diverso perché alle 6:30 si mangia, perché il Samuele alle 8:30 più o meno va a letto. Dato che si sveglia tutti i giorni verso le 4:30.
3: Tutti i giorni.
1: Sì, H24 praticamente,
5: esatto.
1: Comunque, perché qualsiasi cosa succede altro che le 4:30, esatto. Metti che c'è una partoriente o una cosa così.
4: Esatto, sì, quello è lo... È l'ordine del giorno, ecco.
1: Certo.
4: Se non ci sono le mucche che devono partorire, sono i cinghiali che vengono a fare i danni
1: disastri
4: nei prati, dunque bisogna curare anche loro e... Insomma, le giorni che si possono dormire sono pochi.
1: Oh, però una cosa te la devo dire, Samuele, vuol dire che comunque è molto innamorata per cambiare già così la routine. Perché immagino che, ok, diciamo 5 giorni su 7 la tua vita è ergoterapia, sì. Ma poi arriva il weekend,
5: esatto,
1: dove ti vorresti rilassare un po' e ti rilassi in un qualche modo, perché è una vita anche diversa da quella
5: assolutamente
1: di però
5: lontano dalle persone, perché ormai sono tutti i giorni a contatto con persone. Vero. E quindi stare su in mezzo al nulla è molto rilassante. Però al weekend mi alzo anch'io presto. Se prima mi alzavo il weekend alle 9:30 tranquilla,
1: con calma, con tutta la... giorno prima,
5: esatto, cioè, con tutta la calma, adesso anche a me alle 5:45 suona la sveglia per andare ad aiutarlo.
4: Per sua volontà, questo ci tengo a precisare.
1: Bravo, Sam.
4: Che dicono, guarda lì che la sfrutta anche durante il weekend.
3: Quello che mi sento di dire è che su RSI La 2 stiamo anche vedendo, perché ci guarda e ci vuole riguardare, poi dopo su RSI Play potrà anche riseguire questa puntata video. Ci sono delle immagini che effettivamente confermano che siete sorridenti, che questa vita selvaggia, e lo sottolineo perché su Instagram vi chiamate così, vita selvaggia. Ci sono tanti sorrisi e siete molto uniti anche con questi cani. E forse una cosa che mi sento di dire è che ce ne sono alcuni che sono da gregge, altri che tu hai definito come
5: li chiamiamo tre cani debito, perché non lavorano, mangiano, dormono sul divano e non fanno niente.
1: È la bella
5: forse
1: vita.
5: Un po' di guardia alcuni, sì. Ma neanche tutti e tre.
1: Cioè, se rinasco cane cereghetti,
5: esatto.
1: Insomma, l'idea è quella lì.
5: Sicuro, anche perché ogni tanto vanno a farsi giretti da soli di 2 o 3 ore, nessuno li tocca, nessuno fa niente.
1: Quindi siamo tranquilli, anzi, esatto. Facciamo una bella cosa, anche per loro, come si chiamano i tre?
5: Myla, Moira e Turbo.
1: Ecco, per voi un po' di musica rilassante, perché ci sono gli R.E.M. con Aberlin, e poi si torna ancora una volta a parlare di questa vita selvaggia qui a casa svizzera.

0: Cerchiamo con Casa Svizzera di smuovere un po' le acque, nel senso che abbiamo parlato e stiamo parlando di tutta quella che è la vita selvaggia dei nostri ospiti, abbiamo parlato anche dei loro cani, e allora a un certo punto a noi è arrivata una segnalazione che vogliamo assolutamente far proseguire, vogliamo aiutare, perché è una situazione che non ci piace vivere, vogliamo metterla subito a posto. Allora, esiste una pagina che si chiama Acchiappa Levrieri Ticino, ma ce ne sono tante altre che in questo momento si stanno adoperando, perché proprio in questi giorni c'è qualcuno che ha perso Nina, la cagnolina di 2 anni, in zona Monti di Carasso, con la sua cucciola di appena 3 mesi che si chiama Alba. Insomma, se qualcuno dovesse avvistare, sentire qualcuno che ha visto questi cani, dovete farcelo sapere. Noi poi ovviamente metteremo tutto in conto e soprattutto cerchiamo di ritrovare Nina e Alba. Stiamo facendovi vedere anche le fotografie in televisione, ma soprattutto siamo in collegamento con Deborah. Ciao Deborah, buongiorno a te.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per la disponibilità.
0: No, ma grazie a te, anche perché poi voi sarete ospiti per raccontare un pochettino tutto quello che vuol dire Acchiappa Levrieri Ticino, ma cerchiamo di capire meglio com'è la situazione, se hai nuove novità, insomma qualsiasi cosa, dici tutto.
1: Sì, allora ci sono state delle segnalazioni dai Monti di Gnosca di un paio di giorni fa. Sono state viste tranquille tra le baite, accucciate nell'erba, però purtroppo chi le ha viste non sapeva che al momento che le stavamo cercando. Ci hanno segnalato solo la sera, siamo andati ovviamente subito in zona, ma le cagnoline al momento non si trovano, quindi potrebbero essere o ritornate verso i Monti di Carasso, o aver preso altri sentieri, o essere scese magari verso il fiume. Quindi chiediamo a tutti, se si trovano in zona per passeggiate con i propri cani o senza, di prestare attenzione e di segnalarci eventualmente anche abbai o lamenti o qualsiasi informazione che possa esserci utile per il ritrovamento.
2: Deborah, tra l'altro voi utilizzate dei droni termici, delle termocamere, avete anche degli strumenti veramente professionali, e recentemente io ricordo che avete proprio trovato un cane in particolare ed eravate felicissime, e l'avete fatto attraverso, mi sembra, proprio dei droni termici, giusto? Quindi è fattibile trovarli.
1: Sì, esatto, è una delle strumentazioni che utilizziamo, che ci permette soprattutto di sondare quelle zone più impervie o difficili da controllare a piedi, perché si rischia anche insomma in alcuni punti, ci consentono anche di scandagliare porzioni ampie di territorio proprio per indagare con ogni mezzo ogni zona.
2: Infatti c'è anche il video sulla vostra pagina, si vede proprio il video dove dite: stamattina siamo intervenuti per il recupero di 2 cani dispersi col guinzaglio attaccato. Ecco, questo guinzaglio attaccato li aveva bloccati nel bosco e dicevate: tutto si è risolto, bentornati a casa. Quindi qua possiamo sperare che vengano trovati, questa mamma, tra l'altro sono meravigliosi, sono penso dei due piccoli, il piccolo border collie con la sua mamma, sono... fa male al cuore vederlo.
1: Sono cagnoline proprio socievoli, sono molto affabili con le persone, quindi la speranza la nutriamo sempre, la manteniamo sempre, e sono sicura che torneranno a casa, però per farlo abbiamo proprio bisogno dell'aiuto di tutti, perché gli occhi delle persone diventano anche i nostri in questo momento, e quindi per noi è importantissimo ogni segnalazione, ogni formazione anche vecchia, e incrociamo tutto e speriamo che ritornino dalla famiglia al più presto.
0: Sì, certo, che è già incredibile che abbiano fatto così tanti chilometri, mi viene da dire, perché per 3 mesi effettivamente, ne parlavamo anche un attimo fa con Corinne, non è proprio dritta la cosa, cioè lo spostarsi con queste zampettine, queste gambette, insomma non è esattamente la roba più facile del mondo. Quindi lo ricordo ancora una volta, anzi ricordalo tu Deborah, dove bisogna stare attenti.
1: Allora, la zona interessata, diciamo, è saltata... Passo e Monti di Gnosca.
2: Allora, io mi sento di poter ripetere, è saltata la linea, lo vuoi ripetere tu, vediamo se funziona.
1: Sì, la zona, diciamo, quella più calda, dove stiamo diciamo verificando ogni sentiero, è la zona tra i Monti di Carasso e i Monti di Gnosca, però potrebbero benissimo essere scesi verso Gnosca o verso il fiume, quindi comunque massima attenzione nell'area, anche perché, come hanno già dimostrato, si sono spostati velocemente anche di tanto, nonostante la cucciola sia veramente minuscola, però diciamo la zona focale è quella dei Monti.
2: Sì.
1: Tra Carasso e Gnosca.
2: 077 437 0789 è il vostro numero di telefono, potete scrivere anche a noi, poi vi reindirizziamo, oppure potete andare appunto su Facebook, su Acchiappa Levrieri Ticino. Quello che mi sento di dire, abbiamo qua in studio anche due persone che lavorano con gli animali, io vi guardo e vi chiedo, effettivamente è una cosa che vi stupisce che dei cani facciano così tanti chilometri anche a 3 mesi?
3: No.
0: Samuele dice no, con Corinne dicevamo il contrario. Però 3 mesi è piccola piccola.
4: 3 mesi è piccolo.
3: No, ok, che piccola sì, però te guarda i nostri quanti metri, comunque chilometri che facevano quando il turbo era piccolo. Cioè andavano, vanno tanto.
0: Vanno.
2: Li devi quasi frenare, poi dipende la razza.
0: State fermi che veniamo a prenderli.
2: Ecco, sì, perché per capirci, Deborah, siamo qui con Samuele Cereghetti e Corinne Codoni, che sono due persone che lavorano all'Alpe, quindi conoscono quel mondo e sapete anche quanto è impervio, quanto è difficile. Difficile, quanto è vasto anche, Samuele.
3: Eh sì, quello è il problema più grande. Ecco, per il cucciolo mi vorrebbe proprio preoccupare questo fatto, che magari, sai, ci sono dei magari crepacci, dei piccoli sentieri, e quello per il piccolo chiaramente è un po' più difficoltoso.
0: Certo,
3: speriamo.
0: Alba. Esatto. Dai che ce la facciamo, facci sapere, Deborah, appena sai qualcosa anche tu, mi raccomando, eh.
1: Assolutamente, grazie mille per averci ospitato, per lanciare questo appello.
2: A venerdì, voi verrete

0: You Got It, a un certo punto è successa questa cosa, cioè è tuo, prendila. Parliamo di questa azienda che a 22-23 anni Samuele si è trovato praticamente a gestire, continua a farlo ma non è più da solo, perché adesso è intervenuta anche nella sua vita Corinne, che in realtà sta vivendo una vita che fino a questo momento qua, o quando vi siete conosciuti bene, avete deciso di intraprendere insomma una vita insieme, la conoscevi già oppure era una cosa che vedevi come tipo Merlice,
1: esatto,
0: un po' da lontano?
1: La vedevo molto da lontano. L'unica cosa che dicevo quando ero piccola a mia sorella era che da grande avrei voluto spalare la cacca dei cavalli.
0: Fatto, per quasi, ore... non
1: no,
0: proprio dei cavalli.
1: Per ora i cavalli non ci sono.
2: Parentesi aperta e chiusa.
0: Sì.
2: Ma cavalli.
0: Sì, ah, perché potrebbero arrivare? Beh, visto che poi c'è il bisbino, i cavalli del bisbino.
2: No, non dir niente, non entriamo in questo discorso perché è campo minato.
0: Campo minato, vabbè, allora non vorrei mai creare un disastro, tutt'altro. Però è vero che ti sei sentita un po' in una vita nuova, no?
1: All'inizio mi sono sentita un po' un pesce fuor d'acqua, perché alla fine cercare di raccontarlo è molto difficile che viverlo. E quindi niente, ci sto provando appunto con la pagina.
3: La pagina Vita Selvaggia, dove dite ci siamo persi a 1000 metri di altezza, ti raccontiamo la nostra vita ma non a modo nostro, troverai tanti animali, Muggiasca il luogo.
1: Sì, e sì, ci proviamo, però anche sui social è sempre anche un po' difficile che cosa pubblicare, come pubblicarlo, perché poi si aprono dei temi un po' difficili, cioè se si vede del sangue, magari un agnellino che è appena nato, ho pubblicato una foto di di una mucca che stava partorendo e oddio che schifo e queste cose, ok, va bene, quindi bisogna ridimensionare anche lì che cosa pubblicare, perché poi effettivamente la gente vuole sapere come si vive ma non vuole davvero saperlo.
3: Corinne, è più facile viverlo che raccontarla questa vita?
1: Ma direi che è più facile viverla che raccontarla, assolutamente, cioè raccontarla veramente è difficile, però bisogna viverla. Io ad esempio faccio proprio un esempio molto banale: anni fa c'è stata la votazione di abbattere o no il lupo, io non stavo ancora col Samuele e ho votato di no, perché bisogna abbattere

0: essere il lupo, cioè è una specie bella e adesso a viverci effettivamente il lupo
1: Difficile.
0: è davvero un problema, cioè è davvero un problema, noi abbiamo preso i
1: Cani
0: cani
1: da
0: da
1: protezione.
0: protezione che si vedono sulla pagina.
1: Sembrano dei lupi, degli orsi, scusa, non dei
2: No,
1: lupi.
2: no, no.
1: Sono immense, fa paura.
0: Pesano sui 70 65,
3: 60,
0: 70.
3: 70 kg.
2: Eh sì, poi
0: Sì.
2: proprio hanno un muso che è proprio enorme, è il
1: Ma
2: doppio
1: per
2: della
1: noi
2: faccia
1: umani fanno
2: normale.
1: paura. Voi siete lì a giocarci. Ma...
0: Certo. Ma possiamo anche aprirgli la bocca, guardare in bocca. Le pastiglie in NexGard da mettere, beh, in
2: Dentro.
0: bocca così tranquilli rimangono lì.
2: Eh beh, ma il loro
1: Pacifici.
2: lavoro
1: Se
2: poi è.
1: arrivassimo noi.
0: Niente. Con le persone loro sono davvero molto bravi, molto socievoli, cercano le coccole. Se
2: Ok.
0: venite con il vostro cane, quello è
2: Ecco,
0: più un problema.
2: abbiamo un
0: Quello è
2: problema.
0: un grande problema.
2: Chiaramente la vita da questo punto di vista è difficile, il discorso legato proprio al lupo, sappiamo, è un dibattito importante proprio nella Svizzera italiana per quello che sta succedendo. Questo sicuramente non è il posto giusto per discutere, per parlare, però è chiaro che la vostra vita come persone che hanno a che fare con questo problema sicuramente ne risente, c'è il problema e qua non abbiamo assolutamente dubbi a riguardo. È vero anche che fare la social media manager di un qualcosa che stai conoscendo anche tu, però forse aiuta, no? Cioè, nel senso che stai entrando anche te, ormai da un po', però insomma, in questa vita che ti piace anche raccontare alla
0: Sì, mi
2: fine.
0: piace assolutamente raccontare. Appunto, la pagina è praticamente vista più dai miei occhi che da quelli di Samuele,
2: Giusto.
0: perché Samuele non fa video, non fa foto, non, niente. Non...
2: Cos'è Selvaggi?
4: ci provo, ogni tanto mi metto d'impegno, però non ho l'abitudine di tirar fuori il telefono, mettermi lì a filmare, non c'ho quella roba.
2: Perché devi lavorare. L'idea è quella. La cosa che ti piace di più è quella che ti piace di meno, Corinne,
0: Della
2: questa
0: vita,
2: volta.
0: allora vabbè, la cosa che mi piace di più è il luogo dove vivo. Silenzio, calma, poi il contatto con tutti questi animali, sempre così. La cosa che mi piace di meno è quando i miei animali vanno in una fattoria più bella, che è il macello. Quella è la parte che mi piace meno.
2: È chiaramente una cosa alla quale non ti riesci a abituare, immagino. Parlo per me, si fa fatica.
0: Faccio fatica, quella è la parte,
2: Certo.
0: ma come faccio fatica io, fa fatica anche Samuele, cioè non è che non ha cuore, anzi, sì, quello è lo zeusino.
1: Stiamo vedendo su RSI la 2 delle immagini dei vostri cani, dei vostri animali. C'è un animale a cui siete particolarmente legati, che sia cioè, penso anche proprio se parliamo di galline, di cani, di mucche. Perché c'è comunque, non magari singolo, ma proprio la mucca in sé, il cane quanto è collaborativo, le galline.
4: Allora, per me tutti sono indispensabili, tutti fanno parte della mia vita, della nostra vita. E se potrei sceglierne qualcuno, io sono sempre cresciuto con le mucche. Cioè, io sono la quarta generazione, mio bisnonno aveva le mucche, mio nonno aveva le mucche, il mio papà aveva le mucche e io le
2: Certo.
4: mucche. Ecco, le mucche per me sono una grande passione, sono una grande. Sono un animale che mi trasmette delle emozioni, ma me le
2: Proprio con gli
4: trasmettono anche gli
2: occhioni lì,
4: altri.
2: figurati te, certo.
1: Però è quello che dà forse più lavoro di tutti.
4: Chiaramente, torniamo sul tema, è quello che dà molto più lavoro di tutto, specialmente le mucche da latte, ecco, perché comunque abbiamo quel fatto che tutte le mattine, tutte le sere vanno monte, non gli interessa niente se è Natale, se è Capodanno, se è domenica, se è
2: Certo, se è
4: sabato,
2: una festa del
4: loro.
2: lavoro come oggi, insomma,
4: Esatto.
2: certo.
4: Quello è molto impegnativo, ecco, perché comunque bisogna mantenere anche gli orari, cioè non posso per dire mungere la mattina alle 7 e la sera alle 4, bisogna mantenere più o meno sempre quelle 12 ore, dunque vuol dire che
2: Certo.
4: io tutte le mattine alle 5 comincio a mungere e la sera alle 5 la seconda volta, però se io faccio magari una volta tardi la sera e arrivo a casa per dire mezzanotte alla 1, comunque la sveglia alle 4:30 suona. Invece se magari avessi solo delle pecore o delle mucche nutrici, dico vabbè, posso andare anche alle 7.
2: Eh sì, invece no, così non funziona.
1: Hai mai
2: Invece così non funziona.
1: pensato di togliere la mucca anche se ti piace così tanto per un futuro magari? Con un ritmo anche più, diciamo, adesso hai 30 anni, però magari che ti permette di vivere anche un po' la vita al di fuori di quello che è questo Alpe.
4: Ma sono tutti dei temi che piano piano bisognerà affrontarli. Come vi dicevo prima, mio padre è quasi prossimo alla pensione, trovare la manodopera nel settore agricolo sta diventando difficile. Sempre più difficile.
2: Ma non c'è un ritorno un po' da parte dei giovani invece a questa vita? Perché a me pare di capire di sì, perché tante volte ci è capitato qui all'interno di Casa Svizzera di sentire storie un po' come la tua, no? Che molto giovani a un certo punto scelta, bisogna prendere in mano l'azienda di famiglia, magari si faceva tutt'altro e pam si parte, e invece mi dici che si fa fatica.
4: Ma oddio, no, non è che il problema essenziale è questo: o c'è la manodopera che viene dalla famiglia, ovvero il papà agricoltore, magari il figlio ha intrapreso un'altra strada e poi dice no cavolo, però voglio riprendere la strada di famiglia e riceve e continua con l'attività. Il problema quasi quasi è più per i giovani, che magari, visto che io faccio anche comunque dei corsi nella scuola agraria di Mezzana, sono perito d'esame, vedo che ci sono tanti giovani che fanno la scuola ma non hanno l'azienda loro a casa, certo. E il problema è che al giorno d'oggi ritirare un'azienda, diciamo, funzionale, con un po' di terreni, le stalle, gli animali e così, costa davvero tanto, cioè un investimento iniziale
2: importante,
4: e vedendo anche un pochino l'andamento che sta andando l'agricoltura al giorno d'oggi, è un passo che ogni tanto anch'io quasi quasi mi sconsiglio di mi fermo a consigliarlo, cioè dico devi essere davvero in gamba, devi davvero pensare, essere in grado di fare determinati calcoli per dire ok, ne vale la pena o non ne vale la pena.
2: Sì, ecco. È un mindset vero.
1: Nel tuo caso ne vale la pena?
4: Nel mio caso ne vale la pena, però anche già quando sono entrato io nell'azienda è già cambiato di quando è entrato mio padre.
1: A che età sei entrato nell'azienda?
4: Appunto, come ha detto prima lui, sono entrato a 22 anni. Io sono andato via di casa che avevo 14 anni, nell'anno dei 15, ho fatto un anno in Svizzera tedesca a imparare un po' di tedesco. Poi ho fatto appunto i 3 anni di apprendistato come agricoltore, sì. Terminato, ho fatto 2 anni a Zurigo come tecnico agrario, dopo Zurigo ho fatto 2 anni di militare con la carriera fino al grado di primo tenente, e poi appunto a 22 anni, boom, mi sono buttato lì e non sono più andato via.
1: Tra i grandi temi effettivamente c'è questo di non andare via neanche dall'azienda mai, o andarci poco, e qui vacanze, si apre un altro grande tema, che è quello, quando si parla con gli agricoltori, è quello anche di trovare una partner, una persona con la quale convivere questo mondo e trovarla all'interno del mondo dell'agricoltura, anche stai lavorando, cioè è anche un tema questo. Tu hai mai avuto paura effettivamente di non trovare una Corinne che è entrata e ha sposato questo mondo e adesso sei qui con noi a raccontarlo anche te con gli occhi che brillano? Hai mai avuto questo timore?
4: Ma il timore ormai c'è sempre, però penso che ormai il destino è già scritto: se era destino che la incontrassi la incontravo, e se non era destino non la incontri, ecco. Però ecco, sicuramente un agricoltore, ribadisco, agricoltore di montagna come sono io, come siamo noi, senza donna, fritto.
1: Sì, sì. E un'agricoltrice senza uomo.
4: E un'agricoltrice fritto. Senza uomo è fritto.
1: Quindi è proprio il lavoro di coppia, no? Nel senso, per davvero bisogna essere in due.
4: Che poi non è neanche necessario, appunto, questo ci tengo a dirlo, non è mai stato una come si dice, c'è un obbligo da parte sua che deve venire ad aiutarmi. Cioè, io l'ho sempre detto, questa vita l'ho scelta io, questa è, diciamo, è la mia vita, ci tengo che tu ne fai parte,
2: certo.
4: Però non pretendo, cioè, che tu venga tutte le mattine con me,
2: sì, che molli tutto,
4: buche,
2: per
4: che abbandoni, anzi, certo. Gli ho detto, è importante per me che tu comunque ti tieni il tuo lavoro, ti tieni quello che ti piace, e poi quando hai tempo mi dai una mano.
1: Sorridi.
0: Sì, quello che mi piace un sacco il mio lavoro, ma lavorare su con lui è, cioè, è bello.
2: E beh, poi uno stacco totale, cioè tu sei un ergoterapista, nella settimana normale,
0: esatto.
2: Poi diventi un supereroe praticamente durante la parte esatto. Restante della settimana. Però dicevamo prima, e siamo veramente in conclusione, ma tutta la parte dedicata alle vacanze, tu ormai, caro il mio Sam, l'hai un po' lasciata a côté, ma tu invece fino a praticamente prima di mettervi insieme, insomma, vacanze, serate, tac, e come la metti via sta cosa?
0: Allora, serate non ne ho mai fatte, però partivo ogni ponte, partivo, cioè si andava via. Adesso con lui abbiamo comunque trovato un compromesso, l'ho portato una settimana in Sardegna, una settimana negli Stati Uniti, nel Montana.
2: Wow, sì, è stato difficile per te, mollare un po' tutto?
4: Ma allora, all'inizio c'è sempre un po' quell'ansia di lasciare le bestie, appunto quando vado sono sicuro che non capita praticamente niente.
2: Sì,
4: in quel
2: sì, controllata.
4: Controllata. però a me mi piace, c'è una cosa che comunque piace, staccare, andare, vedere,
2: serve
4: nuove,
2: anche, immagino,
4: serve, sai, vedere anche nuove culture, cioè per esempio siamo andati in America,
2: sì, Montana, dicevi,
4: Montana è stato bellissimo, cioè è davvero bello, mi è piaciuto un sacco, e trovo che appunto sacrificare la vita, un'intera vita al lavoro, non ne vale la pena, cioè bisogna, il mio obiettivo adesso, consapevole già che comunque 15 anni che lavoro, di dire ok, voglio lavorare, voglio fare di più di quello che fa magari una persona normale, però voglio anche
2: trovare
4: vedere qualcosa d'altro della vita.
2: Certo, quanto, e noi è quello che vi auguriamo.
1: Quanta saggezza e freschezza oggi.
2: È vero, bello,
1: grazie,
2: è bello, proprio bello.
1: Grazie Samuele Cereghetti e Corin Codoni.
4: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Se qualcuno vuole venire a trovarvi, siete a Muggiasca.
2: Se senza cani, così la butto là, che forse è il caso, passeggiate da altre parti,
1: la spilla la lasciamo a casa,
2: sì, anche il bacco, tutti a casa. Oggi è una giornata particolare, lo sappiamo molto bene, la stiamo vivendo come sempre facciamo, in vostra compagnia. Noi ritorneremo con Casa Svizzera lunedì prossimo, ci sono già un po' di chicche, come piace definirle a te, per la settimana prossima. Che
1: lunedì partiamo con un mestiere del passato che è molto presente nella vita di, sì, una persona anche giovane, sì, e stiamo parlando dell'arrotino, quindi vi raccontiamo una persona che ha mollato il mondo dell'educazione e si è lanciato e ha imparato un nuovo mestiere sulle orme di una persona che lo conosceva molto bene, quindi un vero apprendistato, passare del tempo con chi conosce il mestiere, quindi noi ci piace, è una storia bellissima e sarà lunedì.
2: Buon weekend a voi e soprattutto sigla!

0: Rete 1.
1: Scrittore, autore, voce autorevole della scena culturale, Andrea Fazioli si racconta in un incontro senza filtri che si prende il suo tempo. La scrittura, il processo creativo, la vita, le relazioni, le fragilità. Un dialogo intimo e diretto per entrare nel pensiero e nel mondo interiore di un autore che interroga se stesso e il presente. Andrea Fazioli, tra vita e racconto. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.